Questo ti va, non si trova, Non è medico. Ehi, sei ferito, io ti. Questo ti va, non si trova, Non è medico. I'm ready, 620 Northeast, Crawford Adams Street, Crescent Adams, Drive Northeast. Hospital 2 patients, 2236.